ancora beste rock in modulata. Slip Your Mind, il Senegal disco a Atena Verri de Te. E ta Ortic Atena Zandu canto a Fire and Gold. Un reale sua.